Ola wa inga tala tamu oi nei de soe lusu fati kui maurunga e vela lo ye tatou. A sfut fati kui lo na maua lalo. Ola wano e ono to uro ti munga le so e tolu se furu basene. Ola a puntia le la ia o telo temi. Ai ol shua lau e lo ye kuintelane lima se furu lua basene. Ola zavidi lo oi maru mai le tu matu fasanga tu le tu sisifo. Oh, no, actually, Louis Fulvalo, little Sefulu, Lona Sawa, Ilitula. Ona to any Maru, my dear, stay me all the time you Alice, Ile Afiafi.

Ia, la tofu ia la sanga tunata I fale ma fuori sailing al fota ma fa. Ia, o fingo tala sami. Ia, ma se fo e ia. Ia, se malie, lau mei. Ia, ma se fo e ia, se vai nga me se lavo le awi ale ngai le nawa amata fo I na mai uta. Ba tau atu le vai nga le tala na te fale a mo so ngau, a tamam tue a mo te fai tia. Vai di lua ola ingalo. Malo se fu a jusho ya vau e po le fofi a fatogi va tamati. A wanga le na hautino, ma la wanga le na e fia fia la vai na le honi bridge. Ioe. Mai tau atu ole a sua tutu I mai detai nei detai au I le toi su tasi minute su lua nei le uli le maulungo le sua same lua tesi ma le tolu su fa mita ona toi pia toi leo le tai I le su fa minute te e leono le afiafi na o leono su tasi mita toi te I mai detai I le tulu o po maul tu su fa minute su lua le babiao Ile maurungo al sua sami tasi tesi malevalu suo nomita. Mana tua sau ofu faola, ya waita mafa, ya mese fo I sau lanchi ke wangalo. Fio na tapina, ya lau pau pau wa aige, ke waipo wa lafat pingsingi o lau pau pau. Yo, ya, ya, ma ni vanga te mana o mia. Ya moalau a saunga le mu ale ai na jeli a fo ina inala a le na me anga na ta or sagon oka oka se mana no yo ya a fo yo na ti na li tu matu a si a si na loten I a fo mo e ai mete wa tu fushi mai mai lo fushi pa ole o sulu minute te a sutasi Le vu fata tali mai nai tato musika fasa mo Boa fuori fa fifino Oi a fai o nele I fai a seu famolestino Alo fuori fatu

Ia ma mafa fenelutin. Ola isi vangale nei a tuvai ave utu whaalongo David Philly. Eri e te wati Frost te fau fafdai breda. Fafdai fui a alfatui a sale vau fui fui ma le lava tomi fui fui. Ia ma loa loa whionga asi. Ole si vanga nei watu whaftai li tātou group le nei Christiano ole ia maramalama Global Missions. Geneva Samitiota Leo. Clifton Leo. Nate Ornate Leo. Thomas Leo. Jackson Leo. Danielle Leo. Le vale Leo. Leo. Whamaru watu. Oh, ina I sasi nei o Awa le vale lio, awa le vale fale lio. Ea, ka kouia whapena. A iana Sarah Lee lio, si atasi lio. Oa mai, si atasi male aia. Lo fatia alua male whingwa ea le vale lio, ea male nofu alo. A tatau ili mali fa, Elizabeth tatau ili mali fa, faftai. Now, look for a mature ele, Angel Lehman to my pet tattoo. Moses Masofa, Yapo Moses Masofa, Amelia Mata Afa Tupola, Papa na Papa Nafoa, Sunshine, Matau Aina, Alona Matautia. Oh, lava Sam, Matachia, Malo Sofua, come for that. Malo, Jusapolinato, Pauli, Famanatu, Moe Fanua Colio, Faftai, Messi Henry Moore, Tui Alfred Moore, Akala Papali Ati, Pasina, Isaiah Pasina, Rebecca Pasina, Leo Pilsa, Elena Pelletti Mulaulau, Seta Salapeo, Sa Ena Peo, Eva Pitau, Vika Fenanuti Pitau, Rita Pitau, Victoria Lana Saint Hini, Esther Swoker, Alfred Jr. Swoker, Makisa Senior. Ia, male tātou lisi munimulile nei, pā ese siatiu, a purufiti siatiu oi kālofai. Ia, hi ula fui whamana veina tamā, ia, a purufiti, ia, whaafitai lava, ili tinai a pā ese. Whuarosa a siteine, wanita soli ai, enarosa sue, ia po enarosa su, ele aila o leir koma liuro a uingo sue. Enerosa Sue, Pisa Evile Sue, Margaret Sue, Elisia Sue. Faftai, Raftalinga Pateta Efu, Moe Tafaitia Laufale Tangalosa, Faftai, Pafuti Christina Tangalosa. Maria Tawilili, Simaika Tawilili, Michael Lotte Tilea, Faftai Brada. I miss Loe Toala, Lina Tupola, Jesse Tupola, Jennifer Tupola, Jerome Tupola, Siosi George Tupola. Avatu Faftai Tinam Tuya Falayo Tina Umanga, Faftai Taito Falongo Va Ulu, Fasamo Vai Oso. Oh boy, alofa tele atu mo oe. A mese tina ia tauline a muritalo tauline veju o amai. Trisha Washburn, Hannah Washburn, Lele Washburn, Makirita Washburn, Tara Washburn, Teresa Washburn, Antonio William Washburn, Taito, my Destiny Wolf, Francis Wolf, Edwina Wong Key, ma valu valu. Amole atule, faftaite le lava I ate o te uma, amole langlanguina tato tatua, ya mese tole stala le uma te fafou mai, se ipa ia le lu o lu fitu.
Ale o mai tau atu o reo tātou nore tu la suma lua la se o tu fwoi nai musika ia mole vai ainga o tamatanga. A mai se o tu uma lo o whengai mga ruanga fi tātou na ia ile nei fwoi auli. Fai fai mali he lau sa? Ia, wakumu. Ia, ole na usi mai ala fafoanga. Nai musika nei, ia ma fwoi la lo tu la tunu o. Yeah, tamata fo le auli mantua. E ile mai ngā lueva, aile fo mai. O le li le nei fa tra fasu li matau sanga lona soi fua au a manau nau le li. E fia vai lana fo mai, pe mafai. Po le afo se aikia, e mafai o nau oilon matua ili se lau tau sanga. Alua kua lele iwa mua lewa noe wai langa fua mai senga fai mai loa. Doctor, e whawhiwhia o nao o to te leo isi se lau tau sanga ai leo o nisi. Fua mai loa mai fua mai doctor, wai iwa, isi. A sa o tali lua e ka ilima kau sanga ilfisi di tas. Mandua loa la kua mani leo fasu lima tau sanga. Ngalifoya kua fua mai e te ula ula. Fa mai no ga mai le ai e te inu pia le ai fa mai mai fa mai ia ngawa e au lia le se fu kosa kon wa kulu se shi de fa mai e te ai mar wanga fa mai le mai le ai e te fi fi te ni mar ga mai le ai fa mai mai fa mai ia ngafu mau le se fu kosa ngo fi ka ongsu. Ya, sagu lo malesi ba pe wa seki ya lo fi fi ya sima. Waku lo malfuma. E ke fi fi el mektan. Fo mai makala al mai. Le ai. Ai al Kentucky. Le ai. Ko waku o fi ku shu ko sanga le ha. Lo wo o el maku ara ka male. If she did for my. Wa ke ide mai fo mai yo le fai o fo mai. E ki ko anga le roku. E fai mai kala ka malo. Le ai. E ki fifi fai mea fa le roku. Fai mai kala ka malo. Le ai. Fai mai no mar fa ma. E fai fai fai ala ngai manga o ke o se lau kousanga ngai ke le ko anga e. E ke alu le roku. E fai fai fai ngai manga o ke se lau kousanga ke le fifi fai mea fa le roku. Wai, alu ingu sau paina do. A fia se lau o tausanga. Pipi ile tua mata lia loa ilo fale. Ole nga, Ai fiolo me, pipi ile tua. Ai, ole tato telefoni tolu fao valu ono. Valu ono, vala mai, ia pe aie, fo ine wasa fanau. Ia po sa pese mon mana fo ise bele tua, ole u fata tali mai. Ia pe a umangai pese al tato proklama se singa imautangas. Ngase, tau tua masani, ale fiongai afo, ale pe a ilmani.

Wa ai lo paroka o tatou e fifili a latou o iau tatou fo e pule ia latou ae leva begofo mai lunuga oga pule mai le mafai mai kulafogo o leai ae sao titilotui ia pe mo ma le talaaga o le faiaʻoga le walapisa ausitalia ma kaʻukia sole toe sefulu minute taʻalosuta sile walapisa ausitalia a le kalkosulima ia afrika safety faʻiufo le asante nei let's kiss. Ela tangata makwalele ya la kapili kita alo fatalonga ila awa Queensland Maroons. Ta alo awa Kangaroo Australia ta sangata siwa valfitu. Ai le peila o deve ke bisi malauri foi o si tangata taule ilo tele. Au le lo ko wa ke I fie ni usi la yanga lo tu pali un rapi ausitali au ke ke ke e yon men amai ole au le ausitali a mi ka ka ni usi la coach ai oh no good vai na le ko e coach la ausitali a maka ukia sol maka ukia ole me ko fe ko ka lo ko futasi e ko se furu bingu ke malo oh how to believe Ya ole olango la lile ne ole ski soy fu ma tutun o Bundaberg on su tasito sanga o soy fu ole lua fe ma le lua sa defense coach ai ile awa Africa so te lua fe ma le lua fa ya on tono London Irish ya Martello Nisi ni le kapi Britania lua fe ma le fa lua fe lua ono lua fe lua fa lua fe lua ono O my so coach il awa Queensland Reds. Young Hako Kikiro, Kaukia, Manaya, Manayan, Tatia, the Fatua, non Talonga, Lazo Loya, Yale la Piggy, Male Oplex, ha ha, Ilifayunga, Olene, Vayaso.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie, storie. Oggi è giovedì 1 ottobre. Oggi comincia il secondo mese di primavera qui in Australia, però sembra che fa freddo ancora. Io ho passato tanto caldo in Italia, e dovrei magari essere contento che adesso c'è un freschetto qui, ma la sera, la mattina è un po' freschetto. Beh, uno penserebbe che se c'è la, diciamo così, la temperatura, se c'è la testa dentro il forno caldo, i piedi una bacinella di col ghiaccio, la temperatura del corpo dovrebbe essere giusta. Invece no, i piedi si ghiacciano e la testa si brucia. E così mi sembra qui, quando c'è troppo caldo, quando c'è troppo freddo. Però voi forse siete stati fortunati ad avere qui l'inverno, mentre io che sono andato in Italia, in Spagna, per due mesi lì ho sofferto il caldo, ma quando è cominciato settembre è cominciato anche un po' di fresco. Bene, andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane. Oggi faremo ascoltare, per cominciare, una canzone in friulano, e questo qui, Rodolfo Valentino in friulano.

E chissà chi sarà questo Rodolfo Valentino, se l'hanno trovato poi o no dopo la canzone, non lo so. In tutti i modi andiamo con le notizie, andiamo in America. La notizia è presa dall'ANSA. Trump, il presidente americano, firma ordine esecutivo e inaugura l'era della superintelligenza, visto si chiama intelligenza artificiale, lui la vuole chiamare superintelligenza. L'America si legge nel provvedimento di 3 pagine postato su Truth e all'avanguardia di una nuova rivoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il moderno campo dell'intelligenza artificiale è nato negli Stati Uniti, dove gli scienziati americani per primi hanno dato il nome a questa disciplina e gettato le basi per il suo sviluppo. 70 anni dopo, grazie alla nostra impareggiabile cultura dell'innovazione, alle aziende e agli istituti di ricerca, leader a livello mondiale, e al nostro spirito imprenditoriale, l'America sta ancora

0: una volta spingendo in avanti la frontiera tecnologica, dice lui. Le tecnologie sviluppate dagli innovatori americani superano di gran lunga quanto immaginato quando il termine intelligenza artificiale fu coniato per la prima volta. Le capacità dei sistemi di frontiera odierni vanno ben oltre l'imitazione o l'automazione di singoli aspetti dell'intelligenza umana. Queste capacità continuano a migliorare e rappresentano sempre più non solo l'intelligenza artificiale, ma una nuova era di superintelligenza, termine che coglie in modo più appropriato la promessa, il potenziale, la capacità in rapida evoluzione di queste tecnologie. Nei limiti consentiti della legge, il potere esecutivo utilizzerà i termini superintelligenza al posto di intelligenza artificiale e non riconoscerà l'uso di intelligenza artificiale in alcun contesto applicabile entro 60 giorni dall'ordine. L'assistente del Presidente per la Scienza e la Tecnologia, in consultazione con i capi di altre agenzie che ritenga opportuno, dovrà presentare al Presidente una proposta di testo legislativo per stabilire una definizione federale di superintelligenza e che rifletta la capacità descritte nella sezione 1 del presente ordine. La proposta dovrà includere tra l'altro una valutazione se e in che misura la definizione di superintelligenza debba modificare, ampliare o altrimenti sostituire la definizione legale vigente di intelligenza artificiale. Beh, come si vede, vuole cambiare il nome dell'intelligenza artificiale, chiamarlo superintelligenza. Ma per noi non cambia niente. O superintelligenza o intelligenza artificiale farà le stesse cose, penso. Ma noi andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane e faremo cantare Giorgio Gaber che ci canta La strana famiglia. È una famiglia disgraziata, non credo che era la sua, ma la canzone così dice la sua famiglia. Ascoltiamo, buon ascolto.
1: Tanto sono bello fresco. Vi presento.

certo siamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e ce l'avamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono già.

detenuti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni.

0: WBFM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, oggi vogliamo fare gli auguri a Sam e Maria Proietto. Sam e Maria Proietto, perché proprio oggi fanno il loro anniversario di matrimonio. Oggi 66 anni di matrimonio, 66 anni che stanno insieme ancora. Sono contenti di stare insieme. Credo che sono contenti di stare insieme, magari un altro 66 anni ancora, se con la pace e la salute, se arriveranno un altro 66 anni, non lo so, ma io gliele auguro. E per Seme e Maria, per i loro 66 anni di matrimonio, oggi un bacino d'amore. Adesso sì che se lo merita un bacino d'amore dopo 66 anni di matrimonio, Sam. Tanti auguri allora, ecco qua.

0: Ebbene, come ho detto, oggi compiono 66 anni di matrimonio insieme, il loro anniversario, Seme e Maria, proietto. Bene, e mi ha telefonato, pensava che io ho detto 76, no, io ho detto 66 anni. Beh, gli auguriamo che compiano anche 100 anni di matrimonio insieme, ma oggi no, oggi compiono soltanto 66 anni insieme. Andiamo avanti con le notizie, questa volta andiamo in Italia. Dice, in Italia il caldo e la siccità stanno mettendo in grave crisi la produzione di vino, che con fatica cerca di adeguarsi. Non era mai successo prima di quest'anno che la raccolta dell'uva in Franciacorta, la zona collinare tra Brescia e il lago Iseo, dove si producono vini da vitigni come Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, iniziasse a luglio. Il caldo intenso di quest'estate ha infatti accelerato la maturazione dell'uva, costringendo i viticoltori ad anticipare la vendemmia, che di solito comincia tra fine agosto e inizio settembre. Non è successo solo lì, in Italia sono state molte le aziende che hanno anticipato la raccolta dell'uva, anche se solo per poche è bastato per mantenere il solito livello di produzione. A Montefalco, in provincia di Perugia, l'hanno già chiamata l'annata dei 3-10, l'annata dei 3-10, perché la vendemmia è iniziata 10 giorni prima del solito. La quantità di uva raccolta è stata inferiore del 10% e ogni del 10% ogni 100 kg di uva sono state ottenute 10 litri di vino in meno. 3, allora 3-10. Iniziata 10 giorni prima, la quantità dell'uva raccolta è stata da 10% in meno e ogni 100 litri o ogni 100 kg di uva sono stati 10 litri di vino in meno. Boh. È maturata prima, però non ha fatto abbastanza vino perché forse non c'era la pioggia, c'era soltanto sole per bruciare la testa che camminava nel sole, che non c'aveva il cappello, e anche all'uva. E l'uva dice: l'uomo mi calpesta, ti ha detto l'uva una volta, dice l'uomo mi calpesta, ma io gli faccio girare la testa. Va bene, facciamo girare se bevi troppo vino, però. Allora andiamo avanti con qualche altra delle nostre belle canzoni. Faremo cantare questa volta, voglio vedere chi canta. Pier Angelo Bertoli con la canzone Voglia di libertà. Voglia di libertà, si sentiva prigioniero, ma poi guardava fuori, fuori più peggio. Ascoltiamo la canzone.
1: Vorrei poter suonare ancora un po',

incerto, ma pulito dagli inganni. E non avrò nessuno a cui badare, nessuno che mi chiamerà papà. Non una donna da dovere amare, ma un solo amore, la mia libertà. Però dovrei buttare la paura di uscire nudo e stanco dalle mura di questo mondo piccolo e banale, dove regna chi pare e non chi vale. Specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile parlare, ma il coraggio, se non l'hai dentro non lo puoi trovare. Non è come un pezzetto di formaggio,

0: Ebbene, andiamo a Singapore. Singapore, stop alla maleducazione sui mezzi pubblici, come riporta Channel News e Asia. Channel News Asia, i passeggeri degli autobus che ascoltano musica ad alto volume, appoggiano i piedi sui sedili, gettano rifiuti o mangiano e bevono sugli autobus pubblici rischiano multe fino a $500. $500 di Singapore, che sarebbero $391 americani. A partire da oggi, quando entreranno in vigore le nuove norme di condotta per i pendolari, ma non basta. Le infrazioni più gravi, come causare ostruzione o mettere in pericolo altri pendolari presso gli interscambi e i terminali degli autobus, o sporcare qualsiasi parte di un autobus pubblico, di un interscambio o di un terminale, comporteranno una sanzione massima di $5,000 di Singapore. Sanzione massima di $5,000. Non è minima, questa è massima. Forse non la prenderanno mai, ma certo Singapore parte già da un livello di attenzione dei passeggeri considerato alto. Non si tratta di un'eccezione, come nota la BBC. I sistemi di trasporto pubblico in Asia sono generalmente noti per la loro pulizia, ordine ed efficienza, e i divieti di bere, mangiare, ascoltare musica a bordo sono comuni. Campione indiscusso del bon ton è sicuramente il Giappone, paese nel quale silenzio e ordine regnano sovrani. I mezzi pubblici sono considerati spazi di quiete e riflessione ed è raro sentire conversazione ad alta voce o telefonati. I pendolari giapponesi spesso mettono i loro telefoni in modalità silenziosa, assicurandosi che nessuna notifica disturbi la serena atmosfera. Ci pensano loro. E chissà, forse gli italiani non lo fanno, ma ognuno ha il suo modo di fare. Ascoltiamoci poi un'altra canzone adesso.
1: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
0: Lucio Dalla ci canterà Piazza Grande. Buon ascolto.

Da Trieste fino a Zara. Beh, queste sono tante triestine, eh? Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Un ragazzo tedesco di 22 anni ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto una tisana a base di kratom, una pianta originaria del sud-est asiatico. Il ragazzo, che viveva in Innsbruck, in Austria, sarebbe stato fino a quel momento in buona salute. Il suo caso, considerato emblematico sui rischi provocati da quel tipo di bevanda, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Weiner Klinisch, in tedesco, su segnalazione dei medici rianimatori della clinica universitaria di Innsbruck. Gli esami tossicologici hanno confermato la correlazione tra arresto cardiaco e assunzione dell'infuso. Nel sangue del 22enne sono state infatti rilevate concentrazioni nettamente elevate di mitraginina, uno dei principali alcaloidi contenuti nella pianta. Sebbene il kratom sia considerato una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali, hanno puntualizzato gli studiosi, che hanno sottolineato che saranno in ogni caso necessari ulteriori studi per comprendere appieno come il kratom possa provocare effetti cardiovascolari così gravi. Beh, c'è sempre da imparare, anche per i dottori, c'è sempre da imparare. E noi andiamo avanti adesso con una bella canzone che canta Marcella Bella, Canto straniero, buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ebbene, oggi è 1° ottobre, come l'ho già detto, è secondo mese di primavera qui in Australia, mentre in Italia la primavera o l'estate o l'autunno comincia il 21 marzo comincia la primavera e il 21 settembre poi comincia l'autunno, mentre qui l'autunno comincia il 1° settembre. Allora, oggi 1° ottobre è il 274esimo giorno del calendario gregoriano, il 275esimo negli anni bisestili e racchiude importanti eventi storici, ricorrenze e festività internazionali. Eventi storici principali, sì, era il 331 avanti Cristo, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela. Facciamo un salto, andiamo al 1908, sempre primo ottobre. Henry Ford presenta la celebre automobile Ford Model T. Era il 1908, la Ford T. Nel 1946, sempre il 1° ottobre, si conclude il processo di Norimberga contro i principali gerarchi nazisti. Sono stati condannati. Nel 1949 Mao Zedong proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese. 1958 nasce ufficialmente la NASA, National Aeronautica e Space Administration, negli Stati Uniti questa è NASA. 1971 viene inaugurato il parco divertimenti di Walt Disney World a Orlando in Florida. Allora, fino alla legge, sempre 1° ottobre, fino alla legge 517 del 4 agosto 1977, il 1° ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole, e poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio, in quanto il 1° ottobre del 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie, i bambini di prima elementare, oggi non si chiama elementare, oggi si chiama scuola primaria, allora i bambini di prima elementare erano detti Remigini perché era la festa di San Remigio. Vabbè. Nel 1898 lo zar Nicola II espelle gli ebrei dalle principali città russe. 1918 forze arabe guidate da Lawrence d'Arabia conquistano Damasco. 1929, è sempre 1° ottobre, l'Unione Sovietica introduce il calendario rivoluzionario sovietico. E nel 1931 il George Washington Bridge collega New Jersey e New York. 1936, in Spagna, Francisco Franco viene nominato capo della giunta tecnica dell'Estado, ossia l'esecutivo al comando del cosiddetto governo di Burgos, alternativa nazionalista al legittimo governo della Repubblica Spagnola. Il 1943, Seconda Guerra Mondiale, Napoli viene liberata dagli alleati che vi instaurano un'amministrazione militare. E nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1949 Mao Zedong dichiara la nascita della Repubblica Popolare Cinese, l'avevo detto già. Il 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA, queste sono abbreviazioni NACA, In 1960 la Nigeria ottiene l'indipendenza dal Regno Unito e nel 1961 il Camerun orientale e quello occidentale si uniscono a formare la Repubblica Federale del Camerun. Mm-hmm. Nel 1964 lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka. Il 1965, Suharto questo, vediamo, Suharto reprime un tentativo di colpo di Stato in Indonesia. Non so, Suharto era il presidente dell'Indonesia nel 1965. E nel 1969 l'aeroplano, il Concorde, infrange la barriera del suono per la prima volta. Andava più veloce del suono, ma era troppo rumoroso e per questo l'hanno tolto dalla circolazione. 1971 il Walt Disney World Resort apre a Orlando, in Florida. Mi fermo qui e ci ascoltiamo una bella canzone. Questa canzone dovrebbe essere un po' comica, diciamo, beh, forse non tanto comica. Canta Enrica Grassi, La Passatella. Si passava nel bicchiere di vino e poi all'ultimo si passava qualche coltellata anche a Roma qui.
2: Amiche, buonasera. Per chi non sa che è la passatella, ha da sapere che solamente in gioco andò se beve il vino, e manco poco. E qualche volta, se non te stai accorto, finisce che ci scappa puro

Ebbene, era colpa della passatella, non era colpa loro che avevano bevuto il vino. Vi ricordo gli orari dei programmi qui in lingua italiana sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetti, venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottaz. Poi ci abbiamo la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane, vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulburn dalle 9:30 fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione, telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, vediamo, quello di settembre è stato fatto il 28 settembre, adesso bisogna aspettare il 26 ottobre, lunedì 26 ottobre. Ma prima del 26 ottobre c'è la festa del Fuoco La Forlanne, domenica 11 ottobre alle 11:30 per cominciare alle 12 all'Abruzzo Club a 150 Fesden Road Carina. Allora il Fuoco La Forlanne ci invita per lanci e tutto il ricavato o il guadagno andrà per Dementia Australia. Nitty proceeds will be donated to Dementia Australia. Pasta con Italian sausages, insalata, pane, dolci, bevande, caffè, comprarle al bar. Adulti $50, bambini dai 5 ai 12 anni $20. Poi qui dice, please kindly reserve your seat o quello che riserve and prepay to secure an ambas confirmed by 2 ottobre, confermare per il 2 ottobre, qui è scritto in inglese, qui pay by bank transfer, bisognerebbe pagare in banca al Bank of Queensland BSB 124 084, poi c'è l'acconto 2351 2830. Beh, questo è un po', credo che sarà un po' difficile prendere tutti questi numeri, ricordarsi e pagare. Io direi piuttosto chi vuole andare qui, che la festa, come ho detto, è domenica 11 ottobre, chi vuole andare può telefonare meglio direttamente a Giuliana Giavon al 0407 679069. Ripeto l'ultimo numero sbagliato, Giuliana Giavono 0407 67 9006 oppure chiamate Mara sul numero sempre cellulare 0405 33 98 18. Bene, credo che ci siamo capiti, se qualcuno ci è scappato qualcosa e la vuole sapere da me, può telefonarmi qui al numero 32 40 86 86 e se posso migliorare o lucidare più, come dire, esprimere migliore o spiegarlo meglio per quelli che non l'hanno capito, lo farò per telefono. Bene, grazie. E mancano 5 minuti alla fine del programma. Volevo raccontare una storiella, ma forse non c'è tempo. Non c'è tempo per la storiella oggi, la racconterò un'altra volta. Ma un altro paio di cose che sono accadute il 1 ottobre le posso dire. Per dire, il 1976, 1 ottobre, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico. In questo giorno, il 76, è finito l'anno scolastico che cominciava il 1 ottobre.
fino al 76, cominciava il 1 ottobre, dopo no. E nel 1978 Tuvalu ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 79 gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama a Panama. Poi nel 1985, sempre 1 ottobre, le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP palestinesi a Tunisi. Nel 1994, Palau ottiene l'indipendenza dagli Stati Uniti. Nel 1998 Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Nel 2005, 1 ottobre, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. Nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Era il 2009. 2013, il largo... Vabbè, vi saluto, con me ci risentiremo prossimo giovedì, perché devo passare già il programma alla signora che sta dall'altro lato. E vi lascio con questa canzone che dovrebbe essere Massimo Ranieri con In Due in Paradiso. Buon ascolto.

vie chiese sono dette nei vigliati. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettono tornare.